0: Ovo je BH Radio 1. Slušate Zvižduk u 8.
1: A carezza me senta fronte come brucia ma perché non mi dà pace tu desideri.

Fai scordato tutto peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti te tinte capire.

Fais curdar tutta peccato, strigno un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle,